0: Mon petit France Inter, les chansons.
1: Ma che cazzo, vaffa di camera, mannaggia, capatone, mannaggia.